0: sarà questo foglio chi perdo. Non conosco, non conosco,
1: non conosci,
0: no.

0: testimonio del promesso matrimonio con prestanza di danari.
1: Sopremonte,
2: olà, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.